mahare bari bari mahare re mahare re mahare re mahare bari bari dare mahare re mahare re mahare mahare ke na ho ne mahare mahare bari bari dare.